terra, ma in piedi, così quando io l'ho trovata, ma di gridando, subita, vi ho uscito, andante via, uscita, andante via.